0: Radio 607080 by Studio Più.
1: Olha che coisa mais linda, mais cheia di graça, è la menina che vem, che passa, un doce balanço, caminho do mar.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
4: In questi giorni, qualche anno fa.
5: C'era una volta Hit Parade.
6: Le classifiche del passato.
7: C'era una volta Hit Parade.
8: In questi giorni, qualche anno fa.

0: e Elvis Presley con La Paloma, No More, alla posizione numero 3. Mentre se andiamo a guardare leggermente più in giù, cioè alla 4, troviamo un grande americano che ha sfondato anche qui da noi con questo genere musicale, lanciando un nuovo modo di ballare, il twist, e conquista tutti con Let's Twist Again, e andiamo ad ascoltarla subito.
1: C'era una volta

Chubby Checker che conquista l'America e l'Europa, insomma conquista tutto il mondo con questo suo nuovo modo di ballare, e chiaramente genera i cloni immediatamente qui noi in Italia. Ne abbiamo uno formidabile che approfitta immediatamente dell'onda di questo successo e pubblica Saint-Tropez Twist, Peppino di Capri.

0: Stato.
1: Gli anni 60, favolosi anni 60 in un'Italia che speriamo di ritrovare con il medesimo spirito nel prossimo futuro. Siamo a chiudere l'appuntamento con le hit parade del passato con questa decade. Noi ci risentiamo tra un'ora circa, dove andremo a recuperare un altro paio di selezioni che ci portano ancora una volta molto in là, ma soprattutto indietro nel tempo. A tra poco.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 la musica mixata.

I am your automatic lover, I am your automatic lover.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: E sono ancora di scena gli anni 70 qui su Radio 60 70 80 con le Hit Parade del passato. Il periodo è la fine del mese di maggio e qui ci troviamo nuovamente ad analizzare la classifica di quel periodo che aveva al primo posto assoluto e già da tempo I Giardini di Marzo di Lucio Battisti, quindi una grande mina con parole e che era anche contemporaneamente alla posizione numero 3, ma di questa ce ne occuperemo più tardi. Prima ascoltiamo qualcosa dal punto numero 5, un cantante americano, un cantante di New York, un autore, un musicista di grande livello che ha collaborato con l'entourage dei Beatles, a cominciare dal produttore Phil Spector, ha collaborato con John Lennon, con Ringo Starr, insomma è stato un personaggio di primissimo ordine, e la canzone che adesso andremo ad ascoltare, però stranamente una delle sue più note, non è stata scritta da lui ma da Peter Hamm e Tom Evans. Originariamente era stata scritta per i Bad Thing, questo gruppo di Swans, che poi non l'ha incise e arrivò anche in classifica da noi cantata da Harry Nilsson. Si intitola Without You.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

E dopo Harry Nilsson è il momento di ascoltarci la canzone di Mina, che era alla posizione numero 3 e è una delle sue più note, che ormai è diventata anche un classico. Grande, grande, grande.

0: due belle canzoni, oggi protagoniste delle classifiche del passato. Lasciamoci alle spalle ancora una volta il 1972. Noi ci ritroveremo come sempre su questi canali, su Radio 60 70 80, tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio. Le replica alla segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati in circostanze simili, 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo. Oggi in Italia 14 città in allerta arancione. 4 di esse, Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner a Roland Garros. Il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto il britannico Fearnley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi, che batte in 4 set Griekspoor, e Dardari, che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: A Roma, sponda giallorossa, e a Como l'entusiasmo per la conquista della Champions League continua a travolgere tifosi e città. Un traguardo arrivato all'ultima giornata a discapito di Milan e Juventus, che vale tantissimo non solo dal punto di vista sportivo ma anche sotto il profilo economico. La nuova Champions infatti metterà in palio circa 2 miliardi e mezzo di euro nella prossima stagione, e già l'accesso alla fase iniziale assicura oltre 18 milioni di euro, cifra destinata a crescere grazie ai premi per vittorie, qualificazioni ai turni successivi, ranking storico e valore televisivo dei club. A sorridere dunque sono anche le casse delle due società. La Roma ritrova la massima competizione europea in un momento fondamentale. Il Como invece celebra un risultato storico che potrebbe aprire ulteriormente le porte a una crescita ambiziosa. Scenario opposto per Milan e Juventus, escluse dalla Champions e costrette a rinunciare a introiti pesantissimi. Una mancata qualificazione che, soprattutto in casa rossonera, ha già avuto conseguenze profonde sul piano societario. Allegri, Tare, Moncada e Furlani hanno infatti lasciato Milanello dopo una stagione giudicata fallimentare. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Eccoci ancora in onda qui su Radio 60 70 80 per un altro incontro con le classifiche del passato da questo canale che, come sapete, è super specializzato nella musica che arriva da questi 30 anni e ogni giorno ve la raccontiamo mandando in onda pezzi che non hanno età, perché è così che accade, tutti i grandi successi. Il nostro compito è quello di segnalarvi cosa accadeva all'interno delle Hit Parade di così tanto tempo fa, proprio nello stesso periodo in cui ci stiamo parlando. Ecco perché andiamo ad ascoltare insieme a pezzi da una classifica pubblicata alla fine del mese di maggio del 1982, una classifica che in Italia aveva al primo posto Phoebe Cates con Paradise, un genio al secondo con Paul McCartney, Ebony and Ivory insieme a Stevie Wonder, Imagination con Just an Illusion al terzo e al quarto, Non succederà più di Claudia Mori. Questa era un po' la situazione dalle nostre parti, ma noi oggi facciamo una tappa tutta americana e il primo pezzo che andiamo ad ascoltarci occupava all'epoca la posizione numero 7, la musica elettronica degli Human League, Don't You Want Me.
1: C'era una volta

In una classifica americana che aveva al primo posto sempre Paul McCartney con la già citata Ebony and Ivory, al punto numero 8 aveva anche questa icona, un'icona della musica country, un'icona americana, un artista con un curriculum sterminato, cantautore, chitarrista, attore statunitense, risponde al nome di Willie Nelson, che era in Hit Parade all'epoca con Always on My Mind, una canzone che era già stata lanciata qualche anno addietro da Elvis Presley, ed è questa la versione che oggi andiamo ad ascoltare. Elvis Presley, Always on My Mind, ricordando Willie Nelson in America, protagonista in Hit Parade in quell'epoca.

0: appuntamento.
1: E si chiude qui l'appuntamento con le classifiche del passato dedicate al 1982. Noi ci ritroveremo fra un'ora circa su questi stessi canali di Radio 60 70 80.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio. Le replica alla segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati in circostanze simili, 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo. Oggi in Italia 14 città in allerta arancione. 4 di esse, Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner a Roland Garros, numero 1 del mondo, elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto il britannico Fearnley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi, che batte in 4 set Griekspoor, e Dardari, che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Il rumore della pioggia accelera i tempi della germogliazione. È questa la sorprendente scoperta degli ingegneri del MIT negli Stati Uniti, che hanno riassunto i risultati del loro lavoro su Scientific Reports. I semi esposti a questo e ad altri rumori simili sono infatti cresciuti a una velocità superiore del 30-40% rispetto agli altri. Una soluzione di questo tipo potrebbe aumentare l'efficienza del settore agricolo, diminuendo il ricorso alle sostanze inquinanti solitamente utilizzate per raggiungere lo stesso scopo. Dall'asfalto al biobitume, la rivoluzione dei lavori stradali parte dall'Arizona. Qui un'equipe di ricerca della Mayo Clinic e dell'Arizona Center for Algae Technology ha messo a punto una nuova soluzione per ridurre le emissioni. Si basa sulla sostituzione di un bitume verde realizzato a partire da alcuni tipi di alga marina al bitume tradizionale che viene ottenuto dalla raffinazione del greggio. L'impiego del nuovo composto consentirebbe così una drastica riduzione del potenziale inquinante associato a grandi infrastrutture come strade e autostrade, a tutto beneficio del pianeta e dei suoi equilibri. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. D'accordo con...
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080. Vai Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: festa mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo sempre di buoni propositi, no? Soprattutto il lunedì, dici, oh, da lunedì, anzi la domenica dici, ma t'abbuffi come un porcello, 2-3 birrette, perché dici, ah, però da domani, oh, vado a correre, Poi ti svegli, fai colazione e dici, ma quasi mi faccio un altro cappuccino, non si sa mai, saggiamente rinunci, perché non è, cioè, uno può correre se ha la capacità di riuscire a non morire, cioè nel senso che se Ugo dovesse andare a correre in questo stato così, cioè il look ce l'ha, oggi c'ha il bermudino grigio, la scarpettina acciabattata, la maglietta, cioè, potrebbe andare a correre, cioè se tu in una New York Marathon, io ti vedo in mezzo alla New York Marathon che ti attacchi al poliziotto, ti prego, aiutami, ti prego, sono di Putignano,
3: oppure
2: il poliziotto, dark super New York, ma vieni qua, non fare che ti pago a bene, bello che sì, se l'americano pugliese parla così,
3: certo,
2: vabbè, comunque che stavo a dire, non mi ricordo più,
3: che se io dovessi correre posso andare a correre,
2: puoi andare, sì, ma verso il cimitero, tu vai verso il cimitero o direttamente verso l'ospedale, no? Fai una tappa, che tappe faccio? Ospedale, cimitero, faccio quella strada là. Che poi se ci pensi in tutti i paesi, ospedale, cimitero, c'è la stessa strada,
3: Sì,
2: è sempre la stessa strada, non so come mai. Meglio la canzone che la Juventus e il Milan. Ecco, non parliamo di calcio, ragazzi, perché veramente. Allora, io dico una cosa: basta, è finito il campionato, non ne parliamo più. Cioè, basta. La Juventus e il Milan non sono in Champions League. Chi se ne frega, voglio dire. Cioè, ci sono i tifosi che si sono picchiati fuori dallo stadio, chi piangeva, ma che problema c'avete? C'è gente che al bar, ti rendi conto, non andiamo in Champions, non vanno, tu dove vai? C'è incredibile, abbiamo comprato, hanno comprato, tu che hai comprato? Le figurine comprate.
3: Le figurine.
2: La gente, se questo senso di appartenenza a una squadra calcistica, non si sa come mai. Vabbè, comunque, andiamo avanti, ragazzi. Allora, Catavolo, io sono mezza francese e mezza americana. Mezza francese e mezza americana, perché il padre è una baguette e la mamma è un hamburger.
3: Mamma
2: probabilmente.
3: Mamma mia.
2: Io invece sono di Monopoli. Mio padre è un fiasco e mia mamma un fungo. mamma. Catavolo, io sono brasiliano. Ah, tua mamma e tuo padre, perfetto. Allora, sto scherzando, chiaramente. No, la battuta è di Nardiello, non
3: chi
2: è mia.
3: È
2: Andrea Nardiello.
3: Ma chi è?
2: Allora. No, perché magari in Brasile. Voglio. Muce da qua, Brasilia, se qua da vendere. Parto un portoghese, pa.

0: La direzione che vi parla, siete pregati di non ciondolare, grazie, perché abbiamo appena rifatto il piastrellato. E non vogliamo spostare le piastrelle, grazie.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

ci resta che ridere. Non ci resta che ridere.

0: parola cacarella rende di più rispetto a diarrea. Diarrea sembra quasi una cosa pulita, no? Ho un po' di diarrea, senti come suona bene, invece ho la cacarella, cioè è una cosa che insomma, lo so che state facendo colazione, che non è bello come argomento, però uno me l'ha scritto, mi ha scritto è arrivato cacarella e mi ha ricordato mio padre lo diceva sempre, fantastico, che c'hai la cacarella? No papà, non c'ho la cacarella. Sei sicuro? Cammini storto. È così che scoprì che ero gay. Come 400 euro per la manutenzione dell'auto? Come 400 euro per la manutenzione dell'auto? È una domanda. Ma chi? E chi? Lui?
1: No, lui credo.
0: Non lo so. Come 400 euro per la manutenzione dell'auto? Francesco, facci capire meglio.
2: Eh beh, certo, se hai una macchina buona, grossa, li paghi 400 euro.
0: La manutenzione si chiama tagliando, si chiama.
2: Si chiama tagliando,
0: dipende. Ma anche 900, anche un millino. Per una Ferrari, quando è il tagliando? 2000, 2-3.
2: Non lo so.
0: Mo lo chiedo subito a uno che vende Ferrari. Te lo giuro, guarda, lo chiamo. È uno che vende Ferrari. Ferrari, l'ho memorizzato Ferrari. Vediamo. Ah, non è uscito Achille. L'ho sfigato. Vediamo se è questo qua. No, Ferrari, Andrea. Pugna, non c'entra niente. Dov'è Ferrari? Porca miseria. Tiziano Ferrari.
1: Tiziano Ferrari chi è?
0: No, questa è Tiziana, tua sorella. Scusa, se ci scriviamo.
3: Sarà Ferrari concessionaria, magari.
0: Ma fatti gli affari tuoi.
1: Ah, per dire.
0: Vediamo questo e questo, vediamo Ari, no, Ari Ferrari, no?
1: Ma chi sono? Sicurtà,
0: vediamo, eccolo qua, eccolo, mo lo chiamo subito, gli chiedo quanto costa un tagliando di una Ferrari?
1: Alle 7:26 proprio.
0: Lo sveglio così in bara e gli faccio
1: cosa?
0: Vediamo se sta dormendo sicuramente. Che bello svegliare un mega manager size Ferrari.
1: Chi è?
0: Dai, sali. Non mi risponde chiaramente. Cadavolo, per favore, puoi chiamare mio cugino? E chi è tuo cugino? Ma allora, se mi mandate notizie così, cioè non rispondo. Dopo se mi richiama, ricordami Ferrari, ok?
3: Ferrari sicurtà. Ferrari sicurtà.
0: Sì, andiamo avanti. Non mi ricordo più cosa ho detto, cosa stavo dicendo.
1: Di questo.
0: Hai lasciato aperto il cancellino?
3: Certo.
0: Ah, aspetta, mi sta richiamando.
1: È lui?
0: Ok, aspetta. Pronto?
4: Buongiorno!
0: Ma sei già sveglio?
4: Io è ancora 3:30 che sono sveglio, sto facendo le consegne delle Brioche.
0: Ho sbagliato numero allora!
1: Ma chi è?
4: Io sono Ari Ferrari!
0: Ma sei tu quello della Ferrari? Pronto?
1: Dov'è?
4: Andrea!
0: Oh, mi senti?
4: Con Beppe, quello con Ferrari!
0: Ma quanto costa un tagliando della Ferrari?
4: Secondo, di come è messa la Ferrari?
0: Vabbè, mediamente!
4: Mediamente puoi viaggiare sui 2000, come puoi arrivare anche a 20.000.
0: Porca fa, per un tagliando!
1: Rimatto!
4: Guarda, io.
0: Ti sentiamo male, ti sentiamo, mannaggia! Portaci due brioche!
1: Ma sai cosa con le brioche?
0: Lo sentiamo. Oh,
1: si sente male.
0: Un abbraccio, fratello! Ciao! Si sente male, mannaggia, si sente male.
1: Fammi capire, questo vende le brioche?
0: Vende le brioche?
1: Allora,
0: non è che se uno deve essere per forza, diciamo, fare dei lavori particolari per avere la Ferrari. Anche uno che fa le consegne. Lui è una persona che è bravo. Anche un operaio può farsi la Ferrari, perché no? Voglio dire, anche una brutta può farsi Ferrari, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Comunque 1000-2000 euro per un tagliando. Pensate, cioè, tu 2000 euro non hai speso in un anno, e anzi in 20 anni per la merdiva. In 20 anni di tagliando, non ha speso 2000 euro di tagliandi. Mamma, ragazzi. Cadavolo, puoi commentarmi per favore? Che cosa posso commentare? Commentare. Sì, una bella ragazza.
1: Certo.
0: Che si è messa la merce di tutti, si è messa questa. Puoi commentare, non la guardare, che tu sei.
1: No,
0: sei cagionevole.
3: No, io prezzo.
0: Ci puoi anche rimanere male, ci rimani con la testa bassa. Per una supercar i prezzi di manutenzione variano dai 1800 dai 18.000 ai 24.000 euro al mese? Ma di che parlate, ragazzi?
1: No,
0: hai sbagliato. Per non supercare, i prezzi di manutenzione variano dai 18.000 ai 24.000 euro al mese. Forse all'anno, dai, non ci voglio credere.
3: Anche io penso.

0: però sai
1: all'anno Andrea il tagliando di una Ferrari costa 5.000 euro, ma ogni anno si fa?
2: Il tagliando ogni le macchine normali ogni 30.000 chilometri.
1: Vabbè, ma tu non sai le cose, dai.
2: Allora,
1: non...
2: io lo faccio ogni di regola è ogni 30.000 chilometri tagliando.
1: Aspetta, sta arrivando uno con la macchina a metano. No. Vediamo, gli chiediamo. No,
2: la macchina a metano.
1: È GPL, che macchina c'hai? Che macchina c'hai?
3: L'idea, ma adesso ho preso anche una.
1: L'idea c'hai?
3: Adesso ho preso.
1: Come quella dei ricchi e poveri. Ma che idea!
2: Ma non erano i ricchi e poveri.
1: Erano i Mattia Bazzar.
2: No, era quello lì, come si chiama? Quello solo con sì che fumava.
1: Ma che idea!
2: Esatto.
1: Gilo Presti.
2: Ma chi è?
3: Chi aveva la Ferrari?
1: No, parla al suo microfono.
2: C'è la pubblicità,
1: Allora, c'è la pubblicità, torniamo dopo e non parliamo di Ferrari.
4: A tavolo.
5: Show. Su Studio Più.
6: Non ci resta che ridere.
7: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Uno ha corretto la notizia, non è in Africa ma è Giamaica, no è Africa ragazzi, è Africa, Kenya è Africa, no Kenya dov'è? Che non l'hanno spostato, voglio dire,
3: è sempre... Africa,
2: è in Africa, è Kenya, c'è il keniota, no, il popolo keniota, i kenioti
3: ci sono, sì c'è popolo keniota, poi
2: sull'Africa
3: ci sono...
2: ragazzi è preparatissimo. dimmi.
3: No, so che mi ricordo che ci sono diverse tribù in Kenya,
2: sì tu le conosci tutte, no?
3: So che c'è la tribù delle Kalenji,
2: delle
3: la tribù Kalenji,
2: ah tribù Kalenji.
3: Sì, no.
2: Kalenji le braghe. No.
3: Che c'è? No.
2: Vabbè, il cartello è Kalenji dietro le braghe.
3: No,
2: non l'hai presa in parola proprio. Sì.
3: No, l'ho scoperto quando ho fatto
2: una scritto, poi la matematica vi ha sparato alla nascita. Perché abbiamo sbagliato a fare i conteggi?
4: Non so, abbiamo fatto qualche conto.
2: Ma noi siamo ignoranti, ragazzi, lo diciamo prima. Cioè,
3: no, forse prima parlavamo del 97, ti ricordi?
2: Del
3: 97.
2: Ah, addirittura, è arrivato adesso il messaggio. 97 più 20, quando fa, ragioniere?
4: 2017.
2: Andiamo avanti, è giusto. La matematica non è un'opinione, ragazzi. 2 più 2 fa 6, no? Andiamo, dai, dimmi.
3: No, stiamo dicendo, quando ero in Kenya...
2: Se parlate insieme non si capisce niente. Già non ci capiamo noi, figuriamoci l'ascoltatore.
3: Avevo scoperto, perché sai che esiste, che in Kenya ci sono i Masai.
2: Sì.
3: Ok. Però il Masai è un
2: Masai
3: popolo.
2: Masai ma... o non lo sa. Che tramboti Kalenji la motenji.
3: Allora il Masai è una tribù del Kenya praticamente, e sono alti.
2: Sì.
3: Sono alti, metti più o meno tipo sui 2 metri.
2: Massimo 2 metri sono.
3: Il Masai sì, è alto. È un guerriero.
2: Ma sai perché è alto? Sai perché nasce alto? Perché la selva africana, come si chiama come si chiama? I cespugli africani. La vegetazione,
3: l'erbaglia.
2: Ma quale erbaglia? Come si chiama?
4: La fauna.
2: Ma sì, no, la flora. La sauna. Entra in sauna, esci fra 6 anni. Secondo me un etto lo perdi. Dimmi.
3: Ti intendo? Vabbè, ci sono anche i grandi alberi lì.
2: Sì, ma però la come si dice?
4: La savana!
2: Savana, tua sorella! La savana africana, sì. per antonomasia, anche per Franciasco. È bassa, non è alta, capito? Poi c'è la foresta che diverso, ma la savana è bassa. Allora il Masai è alto perché sta sopra, cioè guarda sopra, capito? Se erano nani, come i pigmei. I pigmei sono morti perché se li sono mangiati i leoni.
4: Ma chi?
2: Perché erano bassi più dei cespugli e non vedevano il pericolo. Il leone, il ghepardo, il cane alfatico.
4: Il cane alfatico!
2: Si mettevano dietro ai cespugli. Il pigmeo, giochiamo a biglie, mangiato. Il Masai dice, si sono mangiati tutti i nani, big man. Allora io devo crescere, mangiava sviluppina, è diventato 2 metri, quindi lui dall'alto vede tutti i cespugli bassi, certo. E vede tutti i pericoli, per quello che
4: io voglio avere il poster del cane alfatti.
2: Andiamo avanti, dai, dimmi.
3: No, e lì ho scoperto che oltre
2: cosa hai scoperto? Hai scoperto, hai perso più che scoperto.
3: No, perché mi ricordo che c'era, sì, un ragazzo dello staff,
2: sì.
3: Carisa. E lui faceva però diciamo
2: pollice grosso.
3: Il piccolino?
2: Ma il pollice com'era?
3: Non me lo ricordo.
2: Non te lo ricordi? Andiamo avanti.
4: Non se lo ricordo perché non lo vedevo.
2: Ho detto il pollice della mano, cretino. Vedi che sei cretino.
3: Appunto. No, perché vedi, cioè...
2: Comunque dicono che il pollice sia un vabbè, andiamo avanti. Adesso tutti i maschi sono guardati il pollice. Tutti, anche chi guidava. No. Pollice destro, ragazzi. Fai vedere il tuo.
3: Giusto, al destro.
2: È strano.
3: Più o meno insieme, è simile a sinistra.
2: Sì, però
3: è animato,
2: La cosa non funziona perché è grosso il tuo. Quindi non è lungo. Andiamo avanti.
3: No, ti dicevo, praticamente ci sono varie tribù.
2: Sì. Tipo, quanto dura il racconto? Perché devo fare la pipì.
3: Il Masai, la mia tribù, tre tribù ci sono. C'è il Masai.
2: Tre tribù, ci saranno 100.000 tribù.
3: Sì,
2: tre tribù, secondo lui.
3: No,
2: tre tribù, quelle che hai conosciuto tu.
3: Cioè, nel senso che c'è la tribù del Masai.
2: Sì, il Masai quello altro. alto.
3: Che è alto, è sì. Alto e snello.
2: Ah, eh.
3: Alto e snello.
2: È quello che ti piace a te, no? Come fisico, non.
3: È alto e snello. E solamente lui può avere il macete.
2: Il macete solo lui.
3: Solamente lui, solamente il popolo di Masai, perché viene considerato il guerriero.
2: Il guerriero, è il protettore della tribù. Quello che si mette fuori dalle capanne, non dorme, sta in piedi e sta lì col macete, con la lancia. I leoni lo sanno, perché è vestito di rosso come i toreri della Aragogna.
3: Aragogna,
2: è vero, si mette lì fuori e il leone lo vede, si spaventa. 2 metri di uomo con col macete in mano, il leone va miau.
4: Voglio 2 poster, il cane e il torero dell'Aragogna.
2: Andiamo avanti, dai. Ignorante che non sei altro.
3: Poi c'è il Kalenji, che ho scoperto.
2: Il Kalenji?
3: Che sono quelli che fanno la.
4: Sono maratone. Anche le scarpe, Achille.
3: Bravissimo!
2: Le Kalenji. Ah, il Kalenji, quelle di coso? Di Todo Mondo.
3: Bravissimo. Sì. Lì del negozio sportivo.
2: Sì.
3: E io ho scoperto che sono quelli invece più piccolini.
2: Sì, più agili, però più
3: agili.
2: Sono scattanti.
3: Sono, sì, sono atletici, ma sono però è un po' più basso.
2: Più basso, più
3: quindi
2: basso.
3: Quindi andiamo sul metro 60, sì. 65, 70, dipende, insomma. E sono quelli che fanno le maratone.
2: Ah, sono quelli che vincono sempre.
3: Bravissimo.
2: Che sono. Cioè, tu li vincono sempre loro, vincono
4: sono
2: le maratone quelle.
4: Bravi.
2: È vero, ma io pensavo, invece sono i Kalenji. Ecco anche le scarpe Kalenji.
4: Esatto.
2: È perché hanno preso la forma del piede di loro e ci hanno fatto la scarpa. Così con questa vinci anche tu, capito? la gente ci crede, tu le comprate, infatti, no?
3: Ma io le
4: abbiamo usate tutti in Sardegna, erano
2: sì,
4: quelle.
2: Sì, io allora, se non spieghiamo le cose la gente non capiscono. Io quando facevo il capo, comandavo io, ero il boss, ero il capo villaggio e c'avevo questi 100 deficienti come loro e l'avevo costretti a comprarsi le Kalenji perché costavano poco, avevamo tutti le scarpe uguali. Se no uno c'aveva infradito, uno c'aveva le scarpe mocassini, questo si è presentato come mocassini marroni, cioè non. Vabbè, dimmi.
3: E quindi c'è Masai
2: è in alto, non prende
3: il Masai, il Kalenji e dopo c'è il medio che onestamente non mi ricordo come si chiama,
2: il medico del villaggio,
3: no, il medio.
2: Ah, il medio.
3: Il medio è quello
2: che ti piace di più, quello
3: il medio è quello che diciamo così che è anche più fisicato, così.
2: Fisicato
3: però non mi ricordo che
2: vive nelle capanne con le donne, cioè non è quello, non è quello, sta in mezzo medice, mantiene diciamo la famiglia.
4: Certo.
2: La famiglia sei dei Kalenji che dei Masai. Dici, devo fare tutto io qua, devo fare, capito? Vai a fare il guerriero, vai, ecco. Vai Kalenji, che io ci do dentro. Vabbè, dopo questa escursione nel mondo, diciamo, fatato dei Masai, dei Kalenji, così quella, c'è una conclusione a questa cosa oppure.
3: La conclusione. Beh, premessa che mi collego a un documentario che ho visto praticamente lì al coso. Sul National, ok? Sul National. Dove è
4: il canale?
3: Fine.
4: Scusate, manca un pezzo.
2: il finale.
4: National Geographic.
2: Esci con una battuta, pam, e via, te ne vai. La grande, no? Vai.
3: Sì. non me l'aspettavo di uscire con una battuta.
4: Bravo, bravo, bellissima. Bella.
2: Infatti, bellissima. Complimenti. Ci è rimasto male. Ma voi dovete vedere gli occhi del terrore. Gli occhi del terrore. Dai, imbarazzo, un momento di imbarazzo, vai.
3: No. Ecco, praticamente cosa è successo? È successo quindi la tribù alta.
2: Sì,
3: altra,
2: sì,
3: ok, sì. I Masai.
2: Sì.
3: Poi c'è.
2: Non devi ripetere tutto, dai!
3: Poi c'è la tribù dei
2: nani e poi medi. Battuta, via!
3: Ok, e poi c'è anche la tribù, c'è quello che si occupano degli oculisti, no?
2: Degli oculisti!
3: Gli oculisti,
2: sì.
3: Che si occupano di
2: degli occhi, dai, degli occhi,
3: no?
2: Sì. Battuta, vai!
3: Capito? E ogni volta che vedono gli altri gli dicono, Kalenji.
4: Bravo, bellissima.
2: Ma che vuol dire?
4: Bellissimo, tu dagli ragione, Andrea. Bellissimo.
2: Pronto.
5: Achille.
2: Devi rispondere.
3: Ma se hai fatto eco?
2: Ho capito, ma tu rispondi sì. No. Adeguati. Ha messo giù.
3: Non pensavo che fosse una cosa.
2: Ma che cosa? È la radio che rimbomba, no? Rimbambito.
4: Ah, non ce la faccio.
2: Quando chiamate, abbassate. Se lo rientra tutto, poi questo non capisce. Mamma ragazzi.
3: Comunque ricordi che anche in Kenya per le istruzioni ti dicono sempre Kalenji.
2: Mamma ragazzi, è sempre peggio, sempre peggio ragazzi. La vergogna, ma non ti vergogni di fare queste battute?
3: Non è una delle battute che mi pensa, cioè che mi verrebbe da pensare a me. Cioè, è una mi è venuta.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio.

ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ugo si inammonnezza come le canzoni. Vabbè, okay. Che vabbè, che gente cattiva.
3: Questa è cattivetta.
2: Veramente, vuoi dire qualcosa a queste persone?
3: Certo, va pigliando Ugo.
2: No, qualcosa di più fine, per favore.
3: Mi saluto caramente.
2: Aspetta, che loro stanno lì, hanno il terrore di uscire. Potete uscire, eh? Ma certo, amore, ciao. Ciao.
3: Ciao.
2: Non lo sai detto pieno di roba, avrei voluto fugare.
3: Che cosa?
2: Tutti i giochini, le cose. Vabbè, domenica. Mi hanno mandato la foto di una signora, c'è questa moda di andare in Africa. Scusa, non volevo. No,
3: perché?
2: È tanto che non vai, no?
4: Vabbè, sono andato. L'ultima volta sono stato a Zanzibar.
2: Anche tu c'hai il mal d'Africa, no?
4: Lo sincero, no. Sì. Io non
2: ogni volta
4: avuto...
2: che si china per allacciare le scarpe, per raccogliere qualcosa, gli viene il mal d'Africa. Non so come mai, c'è questa cosa. Vabbè, c'è questa moda. Non tutte le signore, però alcune signore vanno in Africa a una certa età e trovano. L'amore, ritrovano l'amore, un amore di amore giovane, un amore giovane. Questa ragazza di 64 anni è sempre ragazza, si è anche tinta i capelli, insomma, è ancora piacente, insomma. Perché devi dare sempre un giudizio così pessimo nei confronti delle vecchie di Vivi? Allora, arrugginito. Allora, no, sei veramente una brutta persona. Allora, questa signora, che tra l'altro nella foto, guarda, è piena di scimmie, non so se circondata le scimmie. Ma perché ridi? Perché stai ridendo? Perché è piena di scimmie.
3: La signora circondata dalle scimmie.
2: Sono scimmie piccole, grandi, scimpanzé, scimmiette, scimmioni.
3: Scimpioni?
2: E varie banane. La scimmia mangia le banane. Scusa. È lei che dà proprio le banane. Ogni tanto. Scimmia mangia le banane. Scusa. È lei che dà proprio le banane. Ogni tanto. Vabbè.

0: beh, ma passeranno dei momenti bellissimi insieme. C'è la foto, guarda, stanno anche bene insieme. Tinta su tinta, cioè non. Lui c'ha la maglietta gialla e lei c'ha i capelli gialli. Bene, stanno anche bene insieme. E poi voglio dire, questi sono lavori che in Italia non li vuole più fare nessuno, cioè. Allora, ci lamentiamo della disoccupazione. Certi lavori in Italia non li vuole più fare nessuno. Allora, dice, vengono gli extracomunitari. Se non ci fossero, non. E diciamo le cose come stanno.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: testa. Sì.
1: Radio 60 70 80.
2: No, dipende.
3: Allora, spiega perché hai riso, perché sennò sei un cretino.
2: No, ho riso perché
3: ci hanno mandato la foto di, una, di un signore anziano vestito da donna che dice: finalmente posso dimostrare chi sono. E praticamente la cosa imbarazzante è che ci avrà un'ottantina d'anni, ce l'avrà.
2: Sì, ma secondo me forse io
3: per 80-85 anni ha tenuto tutto dentro, cioè ti rendi conto, cioè non si è mai manifestato, non, adesso quando è andato in pensione da un po', è andato in pensione 85 anni, però a 85 anni dice faccio outing e ha deciso di è vestito, c'ha un bel taglier viola, la borsetta, il mezzo tacco perché insomma sono in giamba, i capelli sono rimasti quelli suoi, però non è che si è messo una parrucca, c'ha un po' di capelli tipo Krusty il Clown bianchi sui suoi fianchi, sopra pelato, un po' di rossetto, un filo di rimmel, insomma. Certo. Messo bene, cioè, il braccialettino.
0: Messo bene con...
3: il braccialettino, la collana di perle, insomma, non.
2: No, ma tra l'altro ce ne sei, cioè, sembrano anche vere.
3: C'è anche il seno, si è fatto, si è fatto anche il seno 85. Perché non voglio dire, uno non può. Potevi manifestarti prima, c'era una. O no?
0: Certo.
3: La cosa inquietante è che l'ha fatta al bar la foto. E dietro ci sono i. Ci sono, come si chiama, il contenitore, cos'è? Un dispenser, un...
2: Quello lì, quello là dietro, sì, i dispenser delle patatine.
3: Delle patatine, vicino alle patatine, cioè... andiamo avanti, no, solo io noto ste cose. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Catavolo Bologna, i tortellini artigianali a 59 euro al chilo. Venderli a meno è impossibile, ci rimetteremmo. I peccati, rimetteremmo i peccati. Ma che sta dicendo?

0: questo.
1: Che i tortellini a Bologna costano 59 euro al chilo, meno ci vanno a perdere.
2: Ma questo è un ristoratore che fa pagare 59 euro al chilo i tortellini, o li paga... No, no. Ah, è uno che fa i tortellini?
3: Sì, presumo sì, che sarà...
2: Ma che presumi? Che presumi?
3: Sarà un produttore di
2: tortellini. Ma smontati una rotola!
3: È un produttore...
2: Di tortellini, tortellini. Sì. Ma è vestito da chef, vedi che c'ha il piatto in mano.
3: Allora, secondo me, allora, è lui che, non so se lui produce...
2: In un piatto, in un piatto, in un ristorante, un chilo, mi sembra tanto, un
1: ma
2: chilo.
1: No, ma se li conti proprio, ma se io una volta li ho contati, saranno 15-16.
3: 15-16?
1: Pensi proprio,
2: perché... Pensi che lui con una cucchiaiata già l'ha finiti. C'ha il cucchiaio quello grosso, capito? C'ha la pala lui, già.
3: Dimmi, no, non so più come definirlo. Allora, non so se, se è lui stesso. Non so se è lui stesso.
2: Cioè, lei è strana oggi.
3: Sì, sì, sì.
2: Magari,
3: sì.
2: Invasati.
3: Magari sarà lo stesso chef che fa lui i tortellini.
2: A mano.
3: Che fa lui a mano i tortellini.
2: Vabbè, nei grandi ristoranti scellati.
1: Scellati.
2: Scellati, quelli, quelli c'hanno, c'hanno il tortellino, se lo passano anche sotto la scella. Perché...
1: Ah,
2: senti che. Vabbè, un colpettino.
1: Ma cosa?
2: Una passata, veloce. Scella, scella. Via, date un po' di farina. Vabbè, comunque. Nei, nei ristoranti quelli stellati fanno tutto a mano, fanno tutto preciso, è vero, in quelli lì ti danno un, uno, un tortellino massimo, tre nel piatto, 7 litri di brodo e 3 tortellini morti ormai, affogati proprio. Io quando me l'hanno portato gli ho tirato un pezzo di mollica, ho detto aggrappati, aggrappati che puoi salvarti. Vabbè, comunque questo qua vendi tortellini a 59 euro al chilo, Arsenio Ripien. La battuta è di Tim Piero.
1: Chi è?
2: Tim Piero.
1: Ma chi è?
2: Sono in due, Tim e Piero. Vabbè, comunque, Arsenio Ripien. È bella, hai capito?
3: Eh sì,
2: ridi allora.
3: Di dove?
2: Pagliaccio, che non sei
3: dal famoso.
2: Non è mia, è di Francesco Tim Piero.
3: Arriva dal famoso. Il famoso ladro francese. Il famoso ladro francese. No?
2: Ladro francese.
3: Sì, sì.
2: Avevo capito, lado. Lago. Lago. Lago francese. E il ladro francese, Arsenio Lupin. Arsenio Ripien. È bello, è bello, è bello. Se
3: non
2: la ripeto.
3: Ma non lo capisco.
2: Aspetta, devo mandare la canzone. Pensavo l'avessi schiacciato.
4: Studio più.
2: Comunque non voglio parlare mai dei, dei ristoranti scellati, stellati, perché magari qualcuno ce l'ha in questo momento, ci ascolta. No, sono, siete dei professionisti bravissimi. Poi il prezzo non è che lo fate voi, lo fa il titolare. Deve pagare voi 18.000 euro. È chiaro che un tortellino costerà 18.000 euro, per forza.
5: Non ci resta che ridere!
6: Su Radio 60 70 80.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Pronto?
3: Achille!
4: Sì, buongiorno!
2: Pensavo in culet, invece no, per la chieta. Allora, Terci Cristallo, facciamo così. Mandiamo una canzone. Catavolo, non hai commentato questa, ragazzi. Non è che posso commentare tutto ciò che mi mandate. Alcune cose non si possono commentare. È inutile che. Vabbè, andiamo avanti. Mi fa strano vederlo così. Cioè, col caldo ti sei sciupato, sei più magro, sei sempre più magro.
4: Non lo so,
2: ma vai in palestra. Ma sì. Mangia una panca, un manubrio.
4: Franco, scusami.
2: Cosa? Vabbè, andiamo.
4: Sono in definizione.
2: Un uomo sei in
4: definizione.
2: No, tu sei indefinito. Cioè, un uomo è rimasto 20 anni senza rivolgere la parola a sua moglie dopo una lite avuta nel 1997. Ma scusa, 20 anni fa? 20 anni fa non era 1997. Più 20 fa?
4: Ad esempio 20, 17.
2: E quindi è vecchia sta notizia, c'ha 10 anni?
4: 9 anni.
2: 9 anni, è vecchissima. Ma allora, non la commentiamo, allora non la trattiamo. Vabbè, comunque vabbè, allora, ci sono uomini che decidono di non parlare più alla moglie perché litigano. Questo qua per 20 anni è rimasto in silenzio, lei gli parlava e lui in silenzio. Dopo 20 anni gli ha rivolto la parola e lei gli ha detto, comunque 20 anni fa avevo ragione. No, cioè, apro la mente su questa cosa delle donne, poi c'è la pubblicità?
5: Sì, c'è il blocco corto.
2: Velocissima. Devo dire una cosa, donne, io vi amo, siete il sale della vita, siete meravigliose, siete madre natura, siete collana, siete tutto. Siete fantasia, non per Achille, ma siete. Bello! Però una cosa, cioè, avete qualche problema? Cioè, l'inventore del block notice e dei post-it, quando ha capito che c'era anche oltre all'uomo c'era la donna, si è ucciso perché il block notice e i post-it alle donne non servono, hanno la memoria. Le donne si ricordano di quando hai litigato 15-20 anni fa, ti dicono il 18 dicembre del 1998 tu mi hai detto che cosa ti ho detto? Che avremmo avuto due, che ne so, e invece no, ma come fanno? Hanno questo, hanno qualcosa, hanno un chip in più. Io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri. Le donne hanno sta memoria sviluppatissima come i computer, sai che c'hanno, o i telefonini c'hanno quelli con la memoria basic che costano niente, no? Con la memoria come il tuo, l'avrei comprato quello per i poveri. Poi c'è quello che c'ha la memoria estesa, c'è 180k bitcoin, e ti dici voglio quello, costa 1000 euro in più, minchia, dammi l'altro, quello col cervello da uomo, sì, quello, dammi quello. La stessa cosa. Uguale.
6: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
7: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, una noce con Tingo, una noce con la Ferrari, o con Ferrari, te immagini?
3: Hai capito perché me compro sempre macchine.
2: Tu chi sei? Scusa, non è entrato un anziano, adesso
3: è pensionato.
2: È entrato un pensionato, adesso non so chi sia.
3: Pensionato.
2: C'ha la camicia strana però.
3: Te fai come me, metti i numeri in memoria e poi non ti ricordi più sotto che nome l'hai messo.
2: Sì, eccetera. Ah, mi hai sbirciato mentre...
3: No, siamo così.
2: Mi ha spiato.
3: Sì. Comunque, hai capito perché
2: e non c'hai i capelli lunghi, incredibile.
3: Perché prendo le macchine di tanti anni.
2: Sì, perché sei tirchio.
3: Perché le macchine nuove.
2: Perché sei povero.
3: Adesso ho comprato una Fiat Ulisse a 7 posti.
2: Sette posti. Ma chi devi caricare, scusa?
3: A me piace caricare i ragazzi, le persone che sono in giro.
2: I tuoi figli ormai sono grandi e non ci vengono poi su un Ulisse, dai ragazzi. Papà, dai, papà.
3: Io
2: vado a piedi, papi.
4: Sono io chi deve caricare, le vecchie.
2: Le anziane.
3: Ma tu sai qual è la benzina che puzza di più?
2: No, che puzza di più?
3: Che puzza di più? Qual è la benzina?
2: No, non dirlo. Ti prego, non dirlo.
4: Qual è?
2: Ti prego. Me ne vado.
3: La Shell.
2: Tu anche che glielo chiedi.
4: No, era per tenerlo contento. È pensionato.
3: Comunque. Allora, volevo spezzare.
2: Quanto l'hai pagata la Ulisse 7 posti di 20 anni?
3: Poco.
2: Quanto? 1000 euro?
3: L'anziano
2: te l'ha regalata.
3: L'anziano è stato
2: tra colleghi.
3: A prendere. Poverino piangeva quando me l'ha data.
2: Veramente?
3: Sì,
2: anche io ho visto un video su Instagram dove c'è questa persona che ha. Non era anziano, però sì, l'età tua, grosso modo. Però ha pianto perché ha venduto la sua macchina che aveva guidato per 40 anni.
3: Sì, è
2: scesa la lacrima.
3: Sì.
2: Allora ho detto, ma per 500 euro tienitela, no? La tieni lì, parcheggiata. Ogni tanto ci vai dentro, ci fai, insomma. Sì.
3: L'ho abbracciata.
4: Andrea, comunque chiedo scusa, l'Ulisse non è 7 posti, è 6 posti. Perché il settimo è dell'anziano che l'ha lasciato dentro.
2: Mamma. Che brutta persona.
3: Io vorrei spezzare una.
2: Era una battuta.
3: Sì,
2: bravo, Ugo, bravo.
3: Sì, sì, sì. Vorrei spezzare una lancia a favore dei mariti romantici.
2: I mariti
3: romantici. Ti spiego perché.
2: Perché tu sei romantico.
3: Io sono sempre stato romantico.
2: Veramente?
3: Lo sono tuttora.
2: Cioè, cos'è che fai di particolare?
3: Ti racconto quella di venerdì mattina.
2: Venerdì mattina
3: mi sveglio, mi alzo, vado in cucina, c'è la cucina da mettere.
2: Ah, scusa, apro una parete. Non dite che non do spazio alle persone anziane. No, perché parli solo con i giovani. No, ok? Do spazio non solo ai giovani, ma
3: la differenza tra uomo e donna. Mi alzo,
2: sì.
3: Vado in cucina, i ragazzi.
2: Aspetta, domanda, quando ti alzi appoggiando la mano o senza appoggiare mai al letto?
3: Senza appoggiare mai sul letto?
2: Ti alzi così?
3: Via,
2: veramente?
3: Via. Vado in cucina, metto a posto la cucina perché i figli di notte mangiano, fanno casino.
2: Sì.
3: Do da mangiare gli animali, due gatti, il cane.
2: Sì.
3: Svuoto la lavastoviglie.
2: Il pappagallo è morto? È morto?
3: No, c'era mio fratello quello.
2: Ma tu non avevi un pappagallo?
3: No.
2: Ah, io avevo quelli inseparabili.
4: Ma
2: non ce l'avevi?
3: No, è di mio fratello.
2: Ah, ok, ogni tanto viene a volare da te.
3: Metto a posto tutta la cucina, metto a posto la sala, nel frattempo si alza mia moglie, apre la porta per entrare in sala, gli do un bacino, no?
2: A chi?
3: A mia moglie.
2: Ah, pensavo alla porta.
3: Gli do un bacino, sai cosa mi ha detto?
2: Io
3: gli do il bacino, lei mi guarda e mi dice, hai steso?
2: Hai steso!
3: Romanticismo finito.
2: Forse non ha capito perché anziano non sente bene. La moglie ha detto è teso. Vabbè, ragazzi, comunque.
3: Noi siamo romantici, le donne, no?
4: Comunque, io devo fare un applauso a Rino. Sei pronto, Andrea? Tieniti forte.
2: Mi tengo forte!
4: Tieniti forte!
2: A qualcosa di morto!
4: No, te la volevo già raccontare! Rino che va su un blog, non so dove due ragazzi, non so se sono di Brescia, che hanno deciso di prendersi un anno sabbatico, vogliono girare il mondo.
2: E lui gli ha raccontato la storia
4: dell'Africa! Con tanto di mappa!
2: No, veramente!
3: L'altro giorno
4: ho fatto bravi, l'ho fatto pure io, bisogna farlo.
2: Cioè tu hai mandato via dall'Italia due giovani.
3: Era
2: i cervelli in fuga, è colpa sua. Continua a dire andate, girate, andate, andate via, in Africa,
3: via,
2: sono rimasti solo gli anziani qua. Cioè, brutta roba, ragazzi.
3: Aiuto.
2: Vabbè, è giusto viaggiare, è giusto. Apre la mente, apre.
3: L'altro giorno.
2: Tu sei stato tanto in Africa, no? Hai la. Vabbè. Ugo! Ugo fa delle battute meravigliose.
3: Certo.
2: Ammazzalo. Andrea, Rino gli dava il bacino, lei gli rispondeva sì, sì, è esteso. L'ho già fatta io la battuta. Cosa facciamo? Replichiamo.
5: Chiedo scusa, Rino, la tua è un Ulisse, giusto?
3: Sì.
5: Ulisse è l'unica macchina con un faro solo. Questa è meravigliosa!
2: No. Allora, era Polifemo che c'aveva un occhio solo, non Ulisse. Ma no, Ulisse.
4: E allora la ritiro!
2: Ulisse si è attaccato sotto alle pecore.
4: Non me lo ricordavo.
2: Per passare, lui si è infilato sotto la pecora.
3: È vero, è vero.
2: Poi ha fatto il meccanico, infatti. Cioè, era indeciso tra il meccanico e il ginecologo. Faccio il meccanico, rende di più. Niente. Vabbè, comunque
3: l'altro giorno.
2: Sì. Comunque, applauso ai mariti romantici. Cioè,
3: sì,
2: non è che se dai un bacino alla moglie sei romantico. Romanticismo è tutta un'altra cosa. Poi apriamo la parentesi e la chiudiamo subito. Graffa e tonda, le mischiamo. Tanto non c'è il prof che ci controlla. Allora, il marito, quando lui dice ho sistemato, sistemare vuol dire mettere le cose a posto, non è che prende lo straccio, lava, spira, fa. No, mette a posto due cose con le mani, anche noi lo fa. Cioè, tu ti metti i guanti gialli, mi vuol dire che ti metti i guanti gialli, me lo straccio nel secchio, lo strizzi.
3: Ogni tanto.
2: Ma quante volte all'anno, dai?
4: All'anno
2: quante? No,
3: il fatto è che quando lo racconto al lavoro le mie colleghe, danno tutta ragione a mia moglie.
2: Certo, vabbè, c'è coalizione, c'è coalizione. Anche noi, tra noi, no? Quando c'è mia moglie la rompi palle, anche la mia. Poi arriva la moglie, pronto amore, come stai? Tutto bene? Siamo tutti uguali.
3: Sei andato a confessarti anche te? Sei andato a confessarti anche te?
2: No, non sono andato.
3: Te l'ho raccontata quella che sono andato da Don Mario?
2: No, non me l'hai detta.
3: Ho detto a Don Mario l'altro giorno, volevo confessare.
2: Lo salutiamo, Don Mario, ciao, niente festa, eh?
3: Niente festa.
2: No party.
3: E ho detto.
2: No, perché la chiesa gli ha bloccato il party, doveva fare un party.
3: Con un decreto superiore.
2: Con un decreto superiore, non il Papa, ma quello sotto, subito.
3: Vescovo.
2: Il Vescovo gli ha detto, no, tu non puoi fare feste.
3: Non puoi fare feste.
2: E lui ci è rimasto malissimo. Aveva già le spogliare. Come si chiama? Le veline aveva.
4: Le veline?
2: Come signore di 80-86 anni, aveva le veline, aveva organizzato, c'era un DJ Tartaglia fortissimo. Vabbè, niente,
3: è come quella delle due suore.
2: No, di l'altra.
5: Di Don Mario. Allora Don Mario.
3: Sono andato in chiesa a confessarmi e mi ha detto, cosa c'è Rino? Padre, mi sono sposato. Ma essere sposati non è un peccato. Sì, ma io me ne pento lo stesso.
2: Allora, questa l'aveva già detta.
4: L'altra volta.
2: Rino, ci puoi raccontare la tua bellissima esperienza in Africa? Ma ragazzi, ma perché siete così? Perché? Mamma.
3: L'ho raccontata ai due ragazzini, ai due Maranza, che ho dato un autostop, non facevo un autostop, gli ho dato un passaggio io, sono rimasti meravigliati. C'erano sti ragazzini col cappuccio, tutti vestiti uguali.
2: Vabbè, tutti i ragazzi vanno in giro col cappuccio.
3: Col cappuccio. Allora mi sono fermato.
2: Ogni tanto io sbaglio, cioè penso che sia lo spacciatore, invece non è lui. No, ma guarda che io sono amico di tua figlia. Scusa, non volevo.
3: Mi sono fermato, gli ho detto, ragazzi, volete un passaggio? Sono rimasti meravigliati.
2: Sì.
3: E allora li ho fatti salire e abbiamo parlato un po', due ragazzi.
2: Sono scesi, si sono spolverati. Sai quando entri e ti siedi su qualcosa di perché nella macchina di Rino è come entrare nelle macchine delle donne. C'è di tutto, veramente. C'era anche un meccanico sotto, infilato.
3: E abbiamo parlato lì, lì ho raccontato un po' di. Perché uno era egiziano, l'altro era la Nigeria. E ho raccontato un po' di miei viaggi in Africa.
2: Non so se hai notato che quando hai detto uno era egiziano e l'altro nigeriano, come ha sgranato gli occhi Achille. Cioè, dove l'hai incontrati? Che magari passa anche lui oggi.
6: No, perché comunque è il nord che incontra il centro,
2: Certo, il nord che incontra il centro. Io direi il profondo sud che incontra il centro. Vabbè,
3: comunque gentilissimi. Per me i ragazzi, come i miei figli, sono tutti come fossero miei figli. Quando li trovo in giro io...
2: Anche i Maranza?
3: Anche i Maranza.
2: Anche quelli maranzosi.
3: Sì.
2: Va bene, bravo. bravo, sei veramente una brava
3: persona.
2: Perché
3: non sono cattivi, sono.
2: Sì, sono Maranza.
3: Si sentono un po' così.
2: Ma Maranza, a casa mia si dice un po', non è solo lo straniero, il Maranza è quello un po' grezzo, quello un po'.
4: Il coatto.
2: Il coatto, quello con i tatuaggi, con gli orecchini, come ero io. Sì, io sono un po' Maranza, capito? Con la canotta, capito? Se Maranza è quello o per te.
3: Hai tatuaggi.
2: C'ho tatuaggi, cioè i tatuaggi, sì, ho portato l'orecchino, avevo quelli lunghi. Non mi sono mai drogato, però ero Maranza, ero Tamarro, sono ancora un po' Tamarro.
3: Tutti lo siamo stati un po'.
2: No, te no, con gli orecchini tatuaggi non ti ci vedo.
3: No.
2: Però dovresti fare uno scherzo a tua moglie. Cosa? Vai con quel tatuaggio, quello lì che si toglie dopo, sai, quello delle gomme americane.
4: I trasferelli.
2: Te lo fai su un braccio, che ne so, ti riempi di questi tatuaggi, ti metti l'orecchino e torni a casa. E la riprendi. Voglio vedere la scena. Fai il tatuaggio anche al cane, l'orecchino, il piercing al cane. Vabbè, devi andare?
3: No, comunque quello male. Quella delle suore ti volevo raccontare.
2: Eccolo.
3: Che trovano il maniaco che le spinge nel bosco.
2: Chi?
3: Il maniaco.
4: Male.
3: Prende le due suore.
2: So già come va a finire.
3: E le spinge nel bosco. E lì,
2: a un certo punto il maniaco scappa.
3: E lì. Una delle due suore fa.
2: No, non di. Ma perché? Ma no. Magari c'è qualche suora all'ascolto.
3: Signore, perdonalo, non sa quello che fa. E l'altra lo sa.
2: Mamma. Dopo questa io me ne vado, veramente, ragazzi.
3: Vado a bere il caffè io, ragazzi.
2: Ciao Rino!
3: Un abbraccio!
2: No. Adesso poveraccio va in giro senza. Non va più al lavoro, è pensionato, gira. La cosa drammatica, sai qual è? È che in tutti i bar dove andrà racconterà tutte le barzellette. All'inizio, il primo mese va bene, ma pensa fra 2 o 3 mesi. Ma sai quella di quando io mi sono andato a confessare? Che la barista, sì. Ah, che bella!
0: Non ci resta!
1: Radio 60 70 80.
7: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la

0: ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: per raccontarvi cosa accadeva in quella fine di maggio. Al primo posto c'era Mina con Moliendo Caffè, al secondo Tony Renis di Quando e Elvis Presley con La Paloma No More alla posizione numero 3. Mentre se andiamo a guardare leggermente più in giù, cioè alla 4, troviamo un grande americano che ha sfondato anche qui da noi con questo genere musicale, lanciando un nuovo modo di ballare, il twist, e conquista tutti con Let's Twist Again, e andiamo ad ascoltarla subito.
1: C'era una volta,

Chubby Checker che conquista l'America e l'Europa, insomma conquista tutto il mondo con questo suo nuovo modo di ballare, e chiaramente genera i cloni immediatamente qui noi in Italia. Ne abbiamo uno formidabile che approfitta immediatamente dell'onda di questo successo e pubblica Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri.

0: Roberto.
1: Gli anni 60, favolosi anni 60, in un'Italia che speriamo di ritrovare con il medesimo spirito nel prossimo futuro. Siamo a chiudere l'appuntamento con le hit parade del passato, con questa decade. Noi ci risentiamo tra un'ora circa, dove andremo a recuperare un altro paio di selezioni che ci portano ancora una volta molto in là, ma soprattutto indietro nel tempo. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata...

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: svolta Hit Parade in questi giorni qualche anno fa.
1: E sono ancora di scena gli anni 70 qui su Radio 60 70 80 con le Hit Parade del passato. Il periodo è la fine del mese di maggio e qui ci troviamo nuovamente ad analizzare la classifica di quel periodo che aveva al primo posto assoluto e già da tempo I Giardini di Marzo di Lucio Battisti, quindi una grande mina con Parole Parole e che era anche contemporaneamente alla posizione numero 3, ma di questo ce ne occuperemo più tardi. Prima ascoltiamo qualcosa dal punto numero 5, un cantante americano, un cantante di New York, un autore, un musicista di grande livello che ha collaborato con l'entourage dei Beatles, a cominciare dal produttore Phil Spector, ha collaborato con John Lennon, con Ringo Starr, insomma è stato un personaggio di primissimo ordine. E la canzone che adesso andremo ad ascoltare, però stranamente una delle sue più note, non è stata scritta da lui ma da Peter Hamm e Tom Evans. Originariamente era stata scritta per i Badfinger, questo gruppo di Swans, che poi non l'ha incise e arrivò anche in classifica da noi cantata da Harry Nilsson. Si intitola Without You.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

E dopo Harry Nilsson è il momento di ascoltarci la canzone di Nina, che era la posizione numero 3 e è una delle sue più note, che ormai è diventata anche un classico. Grande, grande, grande.

0: due belle canzoni, oggi protagoniste delle classifiche del passato. Lasciamoci alle spalle ancora una volta il 1972. Noi ci ritroveremo come sempre su questi canali, su Radio 60 70 80, tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.
2: Non ti sopporto più, davvero.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

eccoci ancora in onda qui su Radio 60 70 80 per un altro incontro con le classifiche del passato da questo canale che, come sapete, è super specializzato nella musica che arriva da questi 30 anni e ogni giorno ve la raccontiamo

0: E si chiude qui l'appuntamento con le classifiche del passato dedicate al 1982. Noi ci ritroveremo fra un'ora circa su questi stessi canali di Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Eccoci qua. Buon pomeriggio, ciao a tutti da Pierangelo, come va? Mercoledì 27 maggio. C'è un caldo infernale, ma l'avevano anche già previsto, perciò siamo preparati in linea di massima. Infatti io ho già il Loden qua pronto e sì, mettiamo ancora il Loden, sai quello blu con le... che arriva sino a meno 40, vada Dio, vada Dio. Va bene, allora, mercoledì 27 maggio, buon pomeriggio sino alle ore 18, 351-351-1000, questa è la nostra musica, il primo disco di oggi, Just an Illusion, sono l'Imagination.

0: Allora, dov'è il mio amico Massimo? Massimino? Si chiama Massimino? Max, per gli amici? Che ieri voleva Easy Teeth, ma si era confuso un attimo, pensava che fosse la Casey, invece è la Peter Jacks Band. O era la Peter Jacks Band o era Jimmy Bourne. Però quello di Jimmy Bourne si intitola Easy Teen. Questo invece Is It It, vale a dire è così,
1: ma
0: giusto?
1: Buongiorno,
0: dov'è?
1: Angelo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì. Mi piacerebbe ascoltare la Peter Jack Band con Is It It. Grazie Pietro, saluti a tutti.
0: Te l'avevo detto ieri però, te l'avevo detto. Eccola qua, grande pezzo questo della Peter Jack Band.

0: Hai capito, Max? Mi devi sempre ascoltare, tu. Io l'avevo già predetto che non era la Casey, perché come me l'hai cantato ieri non mi sembrava troppo Casey. Comunque, vabbè. Allora, c'è l'amico Fabrizio di Ancona, ma io avevo preparato anche Otta degli Sky.
1: Che avevi chiesto io. Mi potresti mettere oggi Moments in Love dei... gli Art of Noise, grazie, ciao.
0: Ti ricordi che ieri hai richiesto gli Sky con Ozza, no? Ieri non ce l'ho fatta a metterlo, te l'avrei messo oggi pomeriggio, però hai richiesto un altro grande successo, che è questo degli After Noise, si intitola Moments in Love.

0: Questo moments in love sono momenti d'amore che non ci dimenticheremo mai, vero? Ma guarda che la bella, come si chiama lei? Cinzia di Ancona compie gli anni oggi, ma va, ma va,
1: oggi 60 più 1 è il mio compleanno.
0: Che bello!
1: Ascolta, io non so cosa autodedicarmi perché sono indeciso.
0: È un problema.
1: Che coffee, qualcosa di.
0: Che coffee
1: di loro, oppure anche un bel rondò veneziano che allegro,
0: quello
1: comunque poi
0: sì, è vero.
1: Io quando posso sono sempre in ascolto, previo lavoro, e un abbraccio a tutti, ciao ciao.
0: Ti facciamo tutti tantissimi auguri, cara Cinzia, goditi questi 61, ma goditeli proprio bene, bene, bene, bene, mi raccomando, deve essere una giornata particolarissima e io ti regalo Serenissima. Rondò veneziano, che a me piace molto, senti.

Hai visto Cinzia? Tanti auguri a Cinzia di Ancona per i suoi 61 anni con la Serenissima e la Rondò Veneziano, che devo dire è un pezzo bellissimo, no? Come no? Allora, abbiamo già detto che c'è un caldo infernale, c'è qualcuno che si sta facendo il bagno turco sul terrazzo. Vedi, vedi che fortuna, risparmi corrente, risparmi tutto proprio. Ti metti lì a 40 gradi, è come se tu stessi facendo una sauna, un bagno turco. Niente male, Tear for Fears, era questo il pezzo che volevi? Mad World.

0: pensa che qua si lamentano per 40 gradi al sole, e se si parlasse che a Maracaibo ci sono 40 gradi all'ombra, ammazza, come fate a stare lì a Maracaibo? Ti saluto, ti auguro un buon pomeriggio, io non so chi tu sia. Un grande saluto qua mi scrivono da Maracaibo, non so chi sia, però va bene, 40 gradi all'ombra, perciò non rompiamo le palle qua se ci sono 40 gradi da sole, abbiate pazienza, dai, prendetelo e basta, perché dopo viene il freddo e vi lamentate perché fa freddo. Vabbè, insomma, sempre soliti discorsi. Ciao caro amico, era Mad World e Tear for Fears. Io vado avanti, vado avanti.
1: Sono Cinzia di Castelnuovo, volevo chiederti oggi Self Control di Laura Branigan, se ce l'hai. Ciao, grazie.
0: Ce l'abbiamo Self Control? Abbiamo quello di Raff e non abbiamo quello di Laura Branigan? Non ci credo, non ci credo. No. Io lo trovo, io lo trovo.

0: Grazie Cinzia e la self control di Laura Branigan. Grazie per averci la richiesta, perché è una vita che non lo sentivo sto pezzo.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Livio, buongiorno.
1: Ci siamo sentiti ieri, quindi oggi direi con una canzone degli Shalamar e Second Time Around, e poi vediamo domani se facciamo dei Third Time Around. Ciao, buona giornata a tutti dalla Sardegna, bellissimo mare, bellissima giornata. Ciao, Livio.
0: Che le Shalaman avevano fatto anche quel pezzo che si intitolava Make Best Move, lo ricordi? Bellissimo. Questo è The Second Time Around. Grazie Livio.

0: amico, quello che mi ha invitato in Venezuela. Ho capito adesso, sì, domani arrivo, come no. Allora, va bene. Allora, ringrazio anche Andrea di Bologna che mi dice che i messaggi vocali vostri si sentono bassi, ma purtroppo stiamo ancora cercando di sistemare, facendo un po' di test per sistemare le nostre apparecchiature. Vediamo di sistemare tutto nei prossimi giorni. Abbiamo il nostro caro amico Claudio Tozzo che è a Ibiza e da là mi regola tutto. Se trovo chi ha inventato il talk over, sai che gli faccio io questo? Non te lo dico perché guarda.
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Andrea il Bolognese. Qui il sole picchia, ma picchia bene.
3: Bene.
2: Sono andato a casa, di lavoro, meno male, sono andato a casa al fresco. Vorrei ascoltare

Avviso sportivo, facciamo un avviso sportivo per tutti gli amici di Brescia. Questa sera alle ore 20 tutti allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, perché c'è il ritorno di questi playoff con la Salernitana e dobbiamo essere lì tutti a tifare il Brescia, perché se riusciamo ad andare in Serie B, ragazzi, sai che facciamo dopo? Faccio questa sera. Ci vuole un pubblico speciale a Rigamonti, già si parla di 20.000 persone, comunque saranno anche di più sicuramente. Va bene, allora vado dal mio amico Armando di Sanremo che mi scrive: ho sentito che farai la replica del programma, mi sai dire quando? No, dal 15 giugno saremo e sarò anche in diretta dalle 7 alle 9 la mattina, perciò le repliche le facciamo poi più avanti, va bene, le facciamo a settembre, ottobre, però no, dalle 7 alle 9 la mattina saremo in diretta, perciò ascoltate la radio anche a quell'ora se avete la possibilità. Non è Tullio d'Episcopo ma è Tony Esposito, fa niente, comunque avevo capito il titolo, perciò tranquillo Armando.

0: hai capito? No, io non ci capisco più niente. Parlo ma non so quello che dico. È fantastico, no? Come no?
1: Ciao Pier, buona giornata. Che sono dico? Quello spaccamarone di Roberto Sub. Posto sì, calicola sì. Che c'è Cilla. Vediamo un po' di buttarlo giusto il muro di calore con il famoso The Wall dei Pink Floyd. E aspettiamo le tue cos'è? Favolose risate, siamo in barca,
0: sì, sì.
1: Godiamocela. Ciao Pier, buona giornata.
0: Robby, stavolta mi hai fatto ridere tu, cos'è? Duel dei Pink Floyd? Vabbè, prendiamoli per Pink Floyd oggi, va bene così.

abbiamo salutato tutti gli amici sub qua, tutti. Però Duel non è dei Pink Floyd, non mi risulta che i Pink Floyd abbiano fatto un pezzo che si intitoli Duel, però sai, cioè non voglio metterci. Io ho messo in propaganda perché penso che tu volessi questo come pezzo, eh? Comunque, Roby, cerca di bere meno acqua e gasata. È vero? No, davvero. Glielo devo dire. Tanto io a Roby voglio un bene dell'anima, va bene. Vado avanti, c'è Vincenzo di Torino che vuole questo pezzo dei Metallica. Si intitola Enter Sandman.

0: Grazie Vincenzo di Torino per questo pezzo molto dolce che effettivamente lo sapevi, no? Già che i Metallica sono così cattivi, perciò hai fatto apposta. Grande Enter Sedman, che era un po' che non sentivamo, perché noi sentiamo sempre Nothing Else Matter, a dirti la verità, dei Metallica, perciò sentire una cosa così è una cosa un po' strana. Comunque bel pezzo. Chi c'è qua?
1: Rita Franklin. Grazie di tutto Michele dalla Italia, qui fa caldo anche qui, anche se ogni tanto spesso piove. Un grande saluto ai grandi ascoltatori di Radio 60, 70 e 80.
0: Ma io non so, perché è già la prima, non è la prima volta che succede che gli ascoltatori richiedano di Aretha Franklin Freedom. Ma la canzone in effetti poi dopo si intitola Think. Io non so perché dicono tutti Freedom, ma perché vogliono Freedom?

0: Hai capito? Perché chiedono sempre freedom and my thing, che poi freedom vuol dire libertà, ma lei lo ripete sempre nel ritornello. Allora la gente, a forza di sentire freedom, dicono mettimi freedom, ma non è freedom, ma è think, di Aretha Franklin. Grazie a Michele, grazie dalla Thailandia.
1: 80 live 60 70 80 by Studio Più,
2: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, ciao Dennis. Allora,
3: adesso
2: come hai detto te, gioca al Brescia con la Salernitana.
3: Sì,
2: per andare in Serie B, ma per fare la finale della Serie B.
3: Sì, dei playoff,
2: spettatori, sold out. E per
3: perfetto, perfetto.
2: Chiedo Madonnina del Vicioglio, che è il nostro
3: inno. Oh sì!
2: Ciao, buona giornata, sì, e che vinca il migliore.
3: No. No, Dennis, devo metterla per tutti i tifosi bresciani, eccola qua. Sì, guarda che inno che hanno scelto, guarda. Solo a Brescia potevano scegliere un inno del

0: ma questa è l'inno del Brescia, pensate che inno che hanno scelto. Madonnina dei Riccioli d'Oro, questi erano i Girasoli. Allora, tanti auguri agli amici che questa sera andranno allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, andiamo un piano, e tanti auguri alle due squadre, speriamo che vinca il migliore. Noi siamo bresciani, ovviamente facciamo il tifo per il Brescia, mi sembra anche giusto. Dai, che ci guadagniamo una finale.
1: Buongiorno,
0: magari non si sa mai.
1: Ascoltare un sì. Mini file di Giovanotti, se potete, grazie.
0: Sì.
1: Pomeriggio a tutti quanti.
0: Sì, era meglio sentire Madonnina dei Riccioli d'Oro. Vabbè, comunque mettiamo.

0: No, no, Maura, non c'ho niente da dire io sul Lido de Brescia, però se c'era qualcosa anche di più carino. Con tutte le cose belle che ci sono, Madonnina dei Riccioli d'Oro. Ho capito che è il vostro inno, però insomma, non so, un bel pezzo dei Queen, un pezzo dei Dire Straits, un pezzo dei Pink Floyd, qualcosa di molto casato. Madonnina dei Riccioli d'Oro, va bene, dai. Allora, Carlo, mettimi a posto le orecchie qua un attimo. Per...
1: Carlo, sì, dai, sì. Tutti i miei auguri alla signorina, adesso non mi ricordo come si chiama. Fareste ascoltare la canzone Pink Floyd, Money, se puoi e ce la fai. Ciao Pier, una buona giornata a tutti. Un po' calda però, dai. Ciao ciao.
0: Certo che Money dei Pink Floyd, dopo Jovanotti e dopo Madonnina dei Riccioli d'Oro, penso che sia il massimo, no? Massimo della vita proprio.

mi arrivano tutti i messaggi di gente che si lamenta per il caldo, ma insomma, la ricordi quella barzelletta che diceva papà, papà, ti piace la frutta cotta? Vieni, c'è il fruttetto che sta bruciando. Fa caldissimo, sì, è vero. Mani dei Pink Floyd, grazie Carlo che mi hai sistemato le orecchie un attimo, perché ci voleva, come ci voleva anche questo pezzo dei White Door, che è qualcosa di spettacolare. In

0: in heaven, speriamo più tardi possibile. Comunque, va bene. Grande, spettacolare pezzo dei White Door. Che è successo, Remo, ieri sera? Che è successo?
1: Buon pomeriggio, Remo. Ma ieri sera barbecue e in giardino con la moglie, e comunque sottofondo un cantante a dir poco straordinario, Etta James. Canzoni strepitose. Metti quella che vuoi. Grazie.
0: Metto quella che voglio? E allora ecco qua. Only a fool.

0: queste sono voci, caro Remo, che senti poco per radio, perché magari sono pezzi poco radiofonici, però di una classe incredibile. Only a Fool, ho scelto questo di Etta James. Mi è piaciuto? Ti è piaciuto?
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Piero, sono Carlo D'Agliesi, oggi ti faccio una richiesta, se mi puoi far sentire un pezzo dei Chicago, quello che vuoi te. Poi lo dedico a tutti che sono in ascolto.

0: Grazie Carlo per questo momento romantico con Arthur Samsori. Ho scelto i Chicago. Cioè non l'ho capito questo messaggio, Gabriele, fammelo sentire.
1: Con per questa canzone di fammelo Chicago ho subito la prima operazione alle tonsille, mi sono state levate le tonsille. Era una mia amica che abitava vicino a me.
0: Vabbè, l'ho capito, è tardi però l'ho capito.
1: Sì. Milano. Oggi mi piacerebbe ascoltare, se è possibile, la canzone romantica dei Kiss, Sandy. Grazie mille, buona giornata a tutti e buon divertimento. Ciao ciao.
0: Allora Gabriele, non la richiede mai nessuno, ma sai che è bella davvero questa, dei Kiss.

Vedi, lo diciamo sempre che questi gruppi rock hanno fatto delle cose meravigliose, ma poi quando si mettevano nella musica dolce erano capolavori uno dopo l'altro. Questo è Sandy dei Kiss, che magari uno lo ascolta per la prima volta e dice: ma chi sono questi? I Kiss, quelli di I Was Made for Love and You, proprio loro, sì. Fantastici. Grazie Gabriele. Aspetta che accendo la Ferrari un attimo, accendo la Ferrari. Chi è che vuole questo? Bianca, la Ferrari bianca, deve essere bianca. Altrimenti

0: Grandissimo Don Johnson, eccolo qua con Crockett. Era fantastica sia la barca che la macchina, vedi? Perciò tranquilli, Molto bello, qua le donne subito, quel figo imperiale di Don Johnson. Lo so.
1: Con un po' ripetitiva.
0: Buongiorno.
1: Ma ascolterei volentieri Sultan of Swing di Dire Straits. Grazie. Ciao Patrizia.

0: Michelangelo Social. Io vorrei spendere o spezzare una lancia a favore di Luca Cordero di Montezemolo, che ha visto la prima Ferrari elettrica e ha detto: speriamo che il cavallino se ne vada dal cofano. È uno proprio, non per dire, ma però pensiamo a essa Ferrari e ti fanno una roba che sembra una Prince e costa 550.000 euro. Dai, metti una canzone per ricordare i tempi d'oro.
1: Mettiamo
0: io
1: questa
0: in memoria del cavallino. Your Love is King, eh? Perché non si può, dopo magari è anticommerciale questo messaggio, ma due parole potremmo dirle. Però ciao caro, buona giornata.
1: Sembra una Prince capovolta.

0: anche la Ferrari sono riusciti a rovinarmi, anche quella, anche quella. Come si fa a fare una cosa del genere? Non lo so. No, hai ragione, Chico. Noi, sai, in questa trasmissione parliamo del più e del meno. Ogni tanto questi discorsi saltano fuori perché è la realtà. Si va in giro, si vede, si guarda, si osservano degli obbrobri che sono impressionanti. Dimmi te come si fa a ridurre la Ferrari in questa maniera. Elettrica, pensa te, ma brutta, ma brutta, che più brutta non si può, davvero.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

di luce io, per piacere, dai. L'unica cosa che avevamo in Italia che poteva tenere alto il valore italiano, sono stati capaci di rovinare pure quello, ma io non lo so. Ma guarda che non è brutta, è peggio. E c'è qualcuno che la compra, ci sono delle prenotazioni che arrivano fino al 2040 per quella macchina. Grazie, me li hai preste. Cosa mi hai fatto il bonifico, Chico? Mi hai fatto il bonifico? Ah no, mi mandi dei tortellini, mi mandi dei gamberetti qua, guarda qua, delle vongole veraci. Oh, grazie. Avevo proprio voglia. Ma la Ferrari che è sempre stata nota per i suoi cavalli, per la sua potenza. Povero Montezemolo, stavolta c'ha ragione, quando dobbiamo dare ragione a qualcuno la dobbiamo dare, no? Vabbè. È meglio andare in giro con la Prince Verde e Cabrio. Hai visto ancora la Prince Verde e Cabrio? Ah, favoloso. Va bene. Ci sono anche dei ricci di mare lì. Grazie, buonissimi. Mazza che. C'ho già fame io.

0: c'ha ragione, c'ha ragione.
1: È vero. Beh, certo che se facciamo disegnare le macchine a dei designer di moda, immagino se facciamo disegnare la moda a un designer di macchine, ci manda in giro con un copertone.

Vabbè. È così, dai. Che ha detto Calenda? Togliete il cavallino dal, come simbolo, dal cofano. Toglietelo. Via, non voglio vedere il cavallino.

0: vedi, c'è qualcuno che piace comunque questa Ferrari Luce, vedi? A Elio e a tutto il suo studio piace molto. Siete gli unici al mondo, siete gli unici al mondo che adorano la Ferrari Luce. Va bene, comunque ci vogliono sempre 550 zucconi, eh? Me li presti, Chicco, me li presti, dai, prestami un attimo, te li do.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Monia da Mantova. Allora, sto sentendo l'argomento. Considerato che 550.000 euro non ce li ho e se ce li avessi non li spenderei sicuramente così, visto che ho un mutuo ancora per 20 anni, c'è caldo, ci stiamo avvicinando alla mia data fatidica, il 6 giugno che vado al concerto di Vasco. Non è che è possibile ascoltare Silvia che non si sente mai mai mai? Grazie, ciao.

0: Grazie Monia, grazie anche per Silvia, questa di Vasco, hai ragione, si sente poche volte, si sente più Sally, ma Silvia poche volte, è giusto.
1: Ciao Pier, a proposito di macchine, te ricordi la due cavalli, quella bicolore, mi sembra che la chiamavano Charleston.
0: Fantastica,
1: cioè, a proposito,
0: fantastica,
1: se metti la canzone di Denaro, ti ringrazio, ciao da Marzio.
0: Era bellissima. Te la ricordi la Charleston? Mamma mia, era rossa, cos'era? Blu, viola, cos'era? Viola e rossa.

0: Vabbè, che bei ricordi sulla Charleston, queste sospensioni che aveva il Dian, che erano qualcosa di particolare. Sembrava sempre di andare nel fosso, ma in effetti teneva la strada in una maniera incredibile, ciao, davvero, era forte. Era
1: per... Mettite l'ordine con te di tu, grazie, ciao, ciao.
0: Vabbè, lo squalo, qua mi state parlando di macchine meravigliose, ragazzi.

Allora grazie a Michi Di Prato per Tell It To Me di Taylor Dane, che a dirti la verità non l'abbiamo mai sentita in questa trasmissione, vero? Grazie, grazie. E, caro Elio, questa va direttamente a Samugheo ed è di Cool the Bunny End.

0: che avevi Monia tu la R4, la tua prima macchina è già vecchissima e neopatentata, cos'è? Neopatentata fiducia zero, quella che mi hanno dato aveva il cambio di un trattore. però vedi che te la ricordi? Te le ricordi queste cose, perché effettivamente sono macchine che non esistono più, non le fanno più. Le cose belle si fanno una volta appena e basta. E
1: ciao,
0: basta.
1: Grazie a tutti voi della radio 60-70.
0: Ciao Beppe!
1: Che mi accompagnate, diciamo, quasi 24 ore, a parte quando dormo la notte. Sto in vena, ormai sto in vena, sto andando via da tra due giorni viaggio per il Salento e pare che lì fa 30 gradi. Dai, sto in vena, vorrei un Commodores, per favore, se è possibile, se è possibile. Machine Gun, sto in vena di musica elettronica. Un abbraccio a tutti voi, da Peppe, dal Brasile sempre, il solito.

0: caro Peppe, cos'è che volevi tu? Il Commodora? Commodora voleva, voleva Commodora, pensavo di mettergli una passata, io invece. Ah, i Commodores! Beppe, ti aspettiamo in Italia, mi raccomando, eh! Portati le cose pesanti perché fa un freddo della Madonna qua, eh. Ci sono. No, davvero, siamo sotto di 10-15 gradi, perciò se vai nel Salento poi hai voglia. Va bene, era Machine Gun, grande capolavoro, meno male. Live
1: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Allora grazie a Paolo dalla Franciacorta per questo pezzo dei Big Country che si intitola In a Big Country. Scusa Paolo il ritardo, ma sono arrivato molto lungo anche oggi, tanto per cambiare, vabbè, insomma è
1: io
0: ovvio.
1: Dell'84,
0: ah, sì?
1: Poi tutto nuovo e poi c'ho anche 2500, 69 blu elaborata e una bianca 8 bulloni del 65.
0: Hai capito, hai capito. Questo lo sapevo, lo sapevo che non ti sarebbe durata 10 anni, sicuro, sicuro. Va bene, comunque hai 3 capolavori in casa, Charleston e 2500, insomma, c'è il grano, c'è il grano, Luciano.

Buongiorno ragazzi, buongiorno Padre Pier. Padre Pier, oggi sei voglia che dici Ashes to Ashes di The Blowing. Ti ringrazio, ciao bello, ciao ciao a tutti.

Isso achas, tu achas. Essa mista deve boa. Chi è che lo voleva? Mamma mia, io non so più come devo parlare qua. Mi sembra di essere un marziano. Va bene, grazie Claudio. Per David Bowie c'ho i Mother, Father, Sister and Brothers, ve li ricordate? Con The Sound of Philadelphia.

0: Hai visto Massimo? Mi chiamano Padre Pierre, non sono più sacrestano adesso, eh? No, no, no, no.
1: Io già sapevo che fatto ero sacrestano, mo sei diventato Padre Pierre. Ma no, che passo gigante che si fa.
0: Visto, va, passa il tempo, passa anche per me, eh. Sono diventato padre adesso, sì. Diventerò anche papa, io vedrai.
2: I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was

Penso che anche questo è stato un disco ormai dimenticato, nessuno più lo mette, della Philadelphia International, un pezzo che insegnava davvero come si fa a fare rap, e questo messaggio rivolto a tutti i rapper italiani. Sentite come si fa a fare rap qua. Cioè, non è che... You know, let's clean up together. Oh, Ghostbuster.

0: Ma vedi che se anche diventassi papa io, vedi, ma Pierangelo è lungo, a parte che c'era anche Francesco, perciò insomma Pierangelo, però ti chiamerebbero, ecco il papa Pier, signore e signori, ve lo presento.
1: Ciao Pier, ci sento bene, saranno papa, il tuo onore, fammi ascoltare un papa nero, ciao, grazie.
0: Ti immagini, no, sarebbe forte. In pittura fresca, eccoli qua.

0: Brianza, se diventi importante, prendimi a me come a lavorare. Tutto braccio destro, ti faccio il braccio destro.
1: Tanto Sacrestano, no? Sacrestano, sì, sì, certo che mi fido.
0: E tu pensati, se diventi importante, chiama me, chiamami.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.

vabbè, abbronzarsi, adesso arriva l'estate, insomma, mi posso abbronzare, diventare bello nero e chissà, con i pittura fresca magari.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio, padre Pier. Sono Carletto, vorrei confessarmi. Inizierei da...
3: Prego, prego.
2: Attimpuri. E per questo chiedo la canzone Cobra della Donatella Rettore. Ciao, eccola, padre, ciao a tutti. Aspetto la soluzione.
3: Sì, sì. La soluzione, non la soluzione, la soluzione.

Grazie Carletto, sei stato punito, devi, sai quante ne devi dire, devi stare in chiesa per 2 ore e mezza qua. 50 Padre Nostro, 60 Ave Marie, 300 l'Eterno Riposo. Io confesso solo donne, solo sì, perché gli uomini non sono peccatori, ma sono le donne che sono pericolose, allora è meglio confessare solo quelle. Va bene. Andiamo con Buddy Rockin', questo è Errol Brown, signore e signori, buon pomeriggio!

Beh, sarà per tutte le donne, per Michela, per Simona, per Patrizia, per... c'è anche Ernesto lì. Siete in barca? Attenzione, attenzione, mi raccomando. Attenzione, perché insomma, sai che in barca è sempre pericoloso, però avendo la radio in barca è sempre un, una bella cosa, perché ci ascoltate tutti i pomeriggi, prendete il sole. Ah, che bello, che bello. Tra una settimana arrivo, vedrai, vedrai che... Uno per te e uno per me. It's one for you, one for me. Ciao Gabri.

Io non lo so. One for you, one for me. Buongiorno Nicola, solo un saluto oggi, niente richieste, bene. Si vede che quello che hai sentito era di tuo gradimento. Ma d'altronde io dico, perché richiedere sempre tanta bella musica quando noi la mettiamo già di nostro, no? Abbiamo già gli ascoltatori che ci richiedono delle belle cose, perciò non penso che ci sia ulteriore bisogno di richiedere altre cose, tanto la musica è bellissima. Guarda che c'ho qua io adesso, c'ho un bel rock and roll dei Kiss, si intitola I Was Made for Loving You.

Allora, grazie Fabio per I Was Made for Love and You dei Kiss. Oggi abbiamo sentito anche questo lento molto molto molto bello dei Kiss, che è Sandy. È stato richiesto un lento che effettivamente dei Kiss è qualcosa di particolare, ma adesso ci voleva I Was Made for Love and You. Va bene, chi c'è qua? Ah, c'è un pezzo di Matt Bianco. Oh, una favola, Sneaking Out to the Back Door.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. La BCE, Banca Centrale Europea, si prepara ad alzare i tassi di interesse.
3: Quasi tutti i membri del Consiglio Direttivo, ma anche i vari governatori delle banche centrali dei singoli paesi stanno spingendo, insomma, soprattutto la parte quella più, come si dice in gergo, falca, quindi quella che più vuole

0: tenere a bada l'inflazione, stanno spingendo affinché appunto nella riunione dell'11 giugno, quindi ormai ci siamo, mancano un paio di settimane, la Lagarde debba aumentare il costo del denaro, aumento il costo del denaro che serve sostanzialmente per combattere l'inflazione, che ha rialzato la testa soprattutto per la guerra, per il blocco di Hormuz. Ovviamente questa non è una buona notizia, perché ovviamente aumentare il costo del denaro significa che chi ha un mutuo variabile aumenterà la rata del mutuo, per le imprese insomma il costo dei prestiti sarà destinato ad aumentare, e questo di solito è un problema per la crescita, per l'economia. E a spingere insomma per questo rialzo è soprattutto la parte, quella più ortodossa, per esempio c'è la tedesca Isabel Schnabel che l'ha detto chiaramente, ma anche il governatore della Bundesbank Nagel, nonché il governatore della banca greca, anche Stournaras, ha detto che ormai non si può più stare con le mani in mano, e più o meno i mercati si attendono poi fra l'altro che questa cosa non si esaurisca solamente con giugno, ma anzi si aspettano che entro fine anno ci saranno almeno in totale 2 aumenti del costo del denaro, se non addirittura 3.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Teheran, alla bozza iniziale dell'accordo e quanto annunciato poco fa dai media iraniani, la TV di Stato ha illustrato il testo del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani, e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano, e in tal senso ieri una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Si terranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacala, la docente universitaria e la figlia morte nell'immersione alle Maldive, costata la vita anche ad altri 3 italiani. In nulla osta è arrivato il termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Calcio, Conference League, alle 21 la finale Lipsia tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. In caso di vittoria londinese la Premier porterebbe 9 squadre in Europa. Squadra arbitrale tutta italiana, fischio affidato a Mariani e da Alessandro Cisli. Grazie dell'ascolto.

ringraziare Marzia per avermi richiesto questo capolavoro di Roberto Murolo e naturalmente la grandissima voce che lo accompagna, quella di Mia Martini. Momento di dolcezza assolutamente unico. Eccolo qua, il capolavoro dei capolavori. Signore e signori, sto parlando dei Commodores. Questo è un pezzo che ve lo regalo con tutto il cuore. Si intitola

quante ne han fatte dolci e belle così, eh? Night Shift, Three Times Lady, Still Ceylon, mamma mia, In This Easy e questa Easy. Vabbè, insomma, quando si parla d'amore, qua siamo dei maestri, eh? È vero? Naturalmente, aiutati anche da voi che ce le chiedete queste cose, perché ci sono ancora delle persone dolci che adorano questa musica, vero? Lo so. C'era allora anche un grande Barry Manilow, quello che cantava anche Copacabana, che comunque fece un lento, anzi ne fece due, Mandy e Remember Yesterday, giusto? Barry Manilow, eccolo qua, 17:54.

volte lo dico sempre, per ascoltare queste cose ci vorrebbe accanto anche un partner molto molto dolce e anche bravo a ballare, eh? È vero, no? Manca il partner romantico che ti abbracci forte forte. Va bene, abbiamo finito con Mandy di Barry Manilow, grande successo, ovviamente anche un pezzo molto dolce dedicato ai vostri momenti romantici. Questa è una cosa molto bella. Io vi ringrazio, vi do l'appuntamento a domani alle ore 15. È stato un bel pomeriggio anche oggi. Abbiamo parlato di Ferrari, fa niente, comunque va bene. Giuseppe, ci sei? Guarda che ti regalo l'ultimo pezzo, che è di Cri Cri and the Coconuts. Ci sentiamo domani noi alle 15, bye!

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17.30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Jannik Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come sa.
3: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Sicuramente sarà una bella lotta.
2: Voltiamo pagina calcio, stasera Lipsia alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. Calcio d'inizio ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Banoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
4: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. E l'importante è finire bene, penso, godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto. Ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio. Non lo so se come come giornalista.
2: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello, domani la consueta conferenza stampa dei piloti, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Marchi invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.
0: A Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per l'ascolto?

degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano, anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34, centinaia i feriti.
3: L'economia.
2: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linee e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energia e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat, sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 MWh all'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e i 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati all'Italia dalla Commissione europea. Lo ha detto oggi il ministro per gli affari europei, il PNRR, le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17.30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini. Calcio, stasera Lipsia alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, entrambe a caccia del primo storico titolo europeo. Calcio d'inizio ore 21, arbitra l'italiano Mariani. Basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia a Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori, si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello nel weekend. Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Marchi invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani l'ultimo controllo medico prima del definitivo via libera. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: c'è un solo posto in Serie B. Mercoledì 27 maggio dalle ore 20, il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, Union Brescia Salernitana allo stadio Rigamonti. La partita in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80, con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia, in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave. Un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

c'è un solo posto in Serie B. Mercoledì 27 maggio dalle ore 20, il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, Union Brescia Salernitana allo stadio Rigamonti. La partita in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare.

c'è un solo posto in Serie B. Mercoledì 27 maggio dalle ore 20, il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, Union Brescia Salernitana allo stadio Rigamonti. La partita in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80, con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia, in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb e Win3 GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.

C'è un solo posto in Serie B. Mercoledì 27 maggio dalle ore 20. Il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Union Brescia Salernitana allo Stadio Rigamonti. La partita in diretta sui 98 MHz di Radio 60-70-80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a... Pizza buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
4: In questi giorni, qualche anno fa.
5: Tornano i mitici anni 60 nell'appuntamento con le parade del passato e precisamente il 1962. Il periodo era più o meno questo. 10 minuti insieme come di consueto per raccontarvi cosa accadeva in quella fine di maggio. Al primo posto c'era Mina con Moliendo Caffè, al secondo Tony Renis di Quando e Elvis Presley con La Paloma, No More, alla posizione numero 3. Mentre se andiamo a guardare leggermente più in giù, cioè alla 4, troviamo un grande americano che ha sfondato anche qui da noi con questo genere musicale, lanciando un nuovo modo di ballare, il twist, e conquista tutti con Let's Twist Again, e andiamo ad ascoltarla subito.
6: C'era una volta

Bobby Checker che conquista l'America e l'Europa, insomma conquista tutto il mondo con questo suo nuovo modo di ballare, e chiaramente genera i cloni immediatamente. Qui noi in Italia ne abbiamo uno formidabile che approfitta immediatamente

0: Gli anni 60, favolosi anni 60, in un'Italia che speriamo di ritrovare con il medesimo spirito nel prossimo futuro. Siamo a chiudere l'appuntamento con le hit parade del passato e con questa decade. Noi ci risentiamo tra un'ora circa, dove andremo a recuperare un altro paio di selezioni che ci portano ancora una volta molto in là, ma soprattutto indietro nel tempo. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

C'è un solo posto in Serie B. Mercoledì 27 maggio dalle ore 20. Il secondo turno nazionale dei play-off di Serie C. Union Brescia-Salernitana allo stadio Rigamonti. La partita in diretta sui 98 MHz di Radio 60-70-80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a... Pizza buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia, in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala Oz. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: C'è un solo posto in Serie B. Mercoledì 27 maggio dalle ore 20. Il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Union Brescia Salernitana allo stadio Rigamonti. La partita in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a... Pizza buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia, in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: C'è un solo posto in Serie B. Mercoledì 27 maggio dalle ore 20. Il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Union Brescia Salernitana allo Stadio Rigamonti. La partita in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a... Pizza buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb e Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.

0: da Hit Parade in questi giorni qualche anno fa.
1: E sono ancora di scena gli anni 70 qui su Radio 60 70 80 con le Hit Parade del passato. Il periodo è la fine del mese di maggio e qui ci troviamo nuovamente ad analizzare la classifica di quel periodo che aveva al primo posto assoluto e già da tempo I Giardini di Marzo di Lucio Battisti, quindi una grande mina con Parole Parole e che era anche contemporaneamente alla posizione numero 3, ma di questo ce ne occuperemo più tardi. Prima ascoltiamo qualcosa dal punto numero 5, un cantante americano, un cantante di New York, un autore, un musicista di grande livello che ha collaborato con l'entourage dei Beatles, a cominciare dal produttore Phil Spector, ha collaborato con John Lennon, con Ringo Starr, insomma è stato un personaggio di primissimo ordine. E la canzone che adesso andremo ad ascoltare, però stranamente una delle sue più note, non è stata scritta da lui ma da Peter Hamm e Tom Evans. Originariamente era stata scritta per i Badfinger, questo gruppo di Swansea, che poi non l'ha incise e arrivò anche in classifica da noi cantata da Harry Nilsson. Si intitola Without You.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

E dopo Harry Nilsson è il momento di ascoltarci la canzone di Mina, che era alla posizione numero 3 e è una delle sue più note, che ormai è diventata anche un classico. Grande, grande, grande.

0: Speed. Due belle canzoni, oggi protagoniste delle classifiche del passato. Lasciamoci alle spalle ancora una volta il 1972. Noi ci ritroveremo come sempre su questi canali, su Radio 60 70 80, tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: C'è un solo posto in Serie B. Mercoledì 27 maggio dalle ore 20. Il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Union Brescia Salernitana allo Stadio Rigamonti. La partita in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a... Pizza buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro, a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala Oz. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave. Un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: time. C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Eccoci ancora in onda qui su Radio 60 70 80 per un altro incontro con le classifiche del passato da questo canale che, come sapete, è super specializzato nella musica che arriva da questi 30 anni e ogni giorno ve la raccontiamo mandando in onda pezzi che non hanno età, perché è così che accade, tutti i grandi successi. Il nostro compito è quello di segnalarvi cosa accadeva all'interno delle Hit Parade di così tanto tempo fa, proprio nello stesso periodo in cui ci stiamo parlando. Ecco perché andiamo ad ascoltare insieme pezzi da una classifica pubblicata alla fine del mese di maggio del 1982, una classifica che in Italia aveva al primo posto Phoebe Cates con Paradise, un genio al secondo con Paul McCartney, Ebony and Ivory insieme a Stevie Wonder, Imagination con Just an Illusion al terzo e al quarto, Non succederà più di Claudia Mori. Questa era un po' la situazione dalle nostre parti, ma noi oggi facciamo una tappa tutta americana e il primo pezzo che andiamo ad ascoltarci occupava all'epoca la posizione numero 7, la musica elettronica degli Human League, Don't You Want Me.
2: C'era una volta.

classifica americana, che aveva al primo posto sempre Paul McCartney con la già citata Ebony and Ivory, al punto numero 8 aveva anche questa icona, un'icona della musica country, un'icona americana, un artista con un curriculum sterminato, cantautore, chitarrista, attore statunitense, risponde al nome di Willie Nelson, che era in Hit Parade all'epoca con Always on My Mind, una canzone che era già stata lanciata qualche anno addietro da Elvis Presley, ed è questa la versione che oggi andiamo ad ascoltare. Elvis Presley, Always on My Mind, ricordando Willie Nelson in America, protagonista in Hit Parade in quell'epoca.

0: Esatto. E si chiude qui l'appuntamento con le classifiche del passato dedicate al 1982. Noi ci ritroveremo fra un'ora circa su questi stessi canali di Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34, centinaia i feriti.
2: L'economia.
1: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linee e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energia e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat, sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi a Lega. Il manager ha citato dati Eurostat, sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con

Coesione Foti, abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare tre volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater, il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi per mantenere i benefici previsti devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della dodicesima rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.